Allora, risale l'effetto paracetamolo e... Non è stato fuori 60, non è stato fuori 60.